non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

0: Can I? Baby? Can I? Baby?
1: Yeah.
0: Can I?

Sculptors, poets, musicians, I, it's because I'm going to say,

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sei per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito, che magari un domani si alzano tutti come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Serbia alla

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarà il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a

darei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre, mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 2.
1: Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: mio mondo è l'inferno, se vuoi ti ci porto. Quei ragazzini giocano a Gomorra e i genitori a darsi addosso. Ogni sabato sera in piazza seduti per terra, qualche amico è lontano e qualcuno in una caserma. Mi hai lasciato perché starmi vicino ti uccide. Conservo il sangue che hanno perso le nostre ferite.
1: L'autobus non passa, Roma che è una gabbia. Io vorrei parlarti ma ti vedo distratta. Mia madre che ormai

0: la scuola. Ti ho vista all'orientale che piangevi sola.
1: Se ti penso troppo penso al 68, vestita un po' di niente con fantasmi addosso. Vorrei rispecchiarmi in qualche quadro che non conosco, però poi mi conosco. E siamo barboni e libellule però per strada.

Let's go.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying, io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il disco.

pre-commit.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme.

convencerlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

mortali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia che sale.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

Te ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahi mai, pensato sia un caso. Ahi mai, fatto il quadro non chiaro. Ahi mai, fatto cose per sfaso. Ahi mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così, morirò così, tu mi vuoi così.

Yeah. I got black.

0: Marcia.
1: Ciao, siamo Chris
2: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
1: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
2: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
1: E questa è...
2: Ti manca l'aria!

pezzi ma non ci pezzi raga, faccio le economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa, e cochi in padella senza bica, dalla sciascia alla sciscia, la pulita in digizal, c'è la codilla che mi Letizia, la cotta Patrizia, e il telefono squilla.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

Sto con sto studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok, shorty. Non ci domanda.

something to say.

08 de 3. Treno in arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi.

0: boy, stay boy.
1: E non do una ragione a quello

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Oh, ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena, al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che...

Hanno ucciso nelle foto ma dal vivo gli occhi si sono spenti. E sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che...

0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Damn.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

sarà 24. Ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, è di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta

Ma come che Johnny?

perso gli occhiali da sole.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persone il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

inizia con la coca. Il cash fa gola, non passa mai di moda. I ragazzini della giungla, con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni santo caduto, anche il cielo in cemento battuto. La realtà non ti apre gli occhi, ti apre un

0: Buonasera, buonasera. Stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente: si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque, benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta. Dalle 18.30 alle 19.30 e dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie.